so tan gettum be watan gumina kilin jamdi sappo be minti sappo e jetati jottudo Asoudou Radio wakati en gedbe kitenen Asoudou Radio wakati en mangel wari ragare min be mon to Allah mun se jangu jamdi sappo kalkala Asoudou Radio fodde ko den mi do acci don be hudaba kere technique Mahdi Abdoulaye non be Habiba Moussa Abakar ngetti on be kudi dal se jangu cabine technique.

Ciao, così è di chi che ho mortato sei sadisi e che ha radicato questi tre bene. Ogni anno radio mi dice la brata andava a minare a cui gioco. La brata andava a minare a durco un uschi che ha bodolonga Marshall Mohammed Idris Debit no che ha biro tumair che ha biro mer. Delegazione che ha mugabala che ha delegazione a un comitè economico degli Stati dell'Africa centrale. Mire a un presente un esercizio a un macchina consiglio a un ministro a un'inunga a un rosanerio amba songa mire delegazione erdeni mugabala in bodo langi gendre wokur mire delegazione erdeni mugabala gi gendra in anu ahamia anu commissione herema anu commissione duri inunga da genga za institution mire kotarega inara ganna da nukin terabara a un Aino doctor, aino presa, aino commission, doctor Ezekielin Mibangira, mire vice presa, aino inunga, mra erdeni mugabele gendere, Mariam Mamanur, wokur mugabele genda, aino za commission, aino inunga, za kotergae, za commission, aino economia, aino Afrique centrale, inani, aino africana gana, te gana za kotergae, za hirma, mire dili gendega, inara gana dili da nukin. Zani arano Afrika Central durko amarano bodai inarang na maisha ay dili amay maisha ay gana ako libre circulation dahil sa ako iner dili hakende ra hartekandega tay durko magabla durko dili dano kin terbara ng uski minister ayano siya ng minister dala sante pibliga ayano mire ng uski kar chana kendra chana na kendra durko ina shisha dano kin ilo kiri chana kendra aina anu mikrobi indega ira no ina ashara da ina arunu te durra ama ang durra nga te durko da nukin te jiru wokuro dur me gabala gendra aino sekretar aino general aino minister nga mere kana iftitam genni turolta noji nojutulum josephine mere iftitam aino ina kana genni wokuro dur mere mugabala gendra Chana gendra, okay, Chana gendra, inarano, ina, asharada, inaza, angduranga, inara druko, dili da nukin, tajiran, zahala no, inara dawak brandere, za angre, inara gana druko, okur, asharada, inara gana ang dawendiga, tajirko, dukinin, zakala, angumre, insano, tajiran, udur, okur, mugabala gendra, za tedriva, marano, ina, doctora, inara gana dili, tedriva, chendere. Jani bayna si hanga durko mikrob durko inaro no ashara da durko da nukin den ang mere kay guru yichu go inara ganna ashara durko chika za ang durra nga inara ganna dili da nukin tajiran mina si hano ang mere insan ang mere te mere bur muhim indin inara ganna dur mugabal durko dili da nukin dire terbara minister ayano

cosa così è di chi che morta fuori e sai si è cara di ciò di stituto il bene di chi che di grama di collaborare con noi quindi che mi è non che a me di merenda crede a San Filcicano su Kurturk anche di merenduru a me di merenduru regi d'antengan Hassan Alifa cabin tecnic da cingana Sanwee Krenkiru cabin micro da cingana Tansale Mohamed Saleh amma mustemina tanda ganna kalandar go dur shekh yusuf male bashir mere majer hana ganna kalandar ksa to zo sawa sawa odur fada ya tibesti e musre moya ganna go inne adde taina ke tanda da umar idris umar ala la bana la bana nyandak amma chatra na lugo firkina amma shana la shafena tanda mane ne ke kana rahamjin allah ki so fikere ke sa to zor degi ke dikiram bekin ne fakdundak assalamu alaikum